0: moment de les actualités del cantu. Et donc, l'actualité principale est En Camí per la Lengua, que se passarà l'17 e 23 de mai. E è un correguido, infatti, un correguido del relay che partirà da Dunes e che arriverà a Negropedisso. E a Negropedisso, dins la serata, gli avrà dei balletti, dei concerti, per, e di che mangiare, e di che bere in coppa, di che farà festa. Dunque, sarà in un giornato plabuno, dins l'Utarnigaruno, ambe a questo correguido del relay l'17 e 23 de mai. En Camí per la Lengua, vos dici, pas mai su sacco, perché che pensi che non recebre di mondo l'Euleo che non parlerà un po' mai di questo evento, perché è un evento pure di interno di Garuno e di un emissio seguente di Cupo Cap presentare mai in dettaglio a questo emissio, a questo evento. Bu, Bacchi, bus gran merci di m'avere ascoltato, potete ritrovare l'emissio in podcast su CFM Montalba e bus dizi a Plaleo.
1: CFM